ci sono i giorni in cui mi sento veramente il peggiore dei coglioni. Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare. E stanotte io voglio solo respirare con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo. Io stanotte

anni o cento, non cambia poi mica tanto, se non riesci a vivere la vita com'è. La fine del mondo l'hai vista in un secondo, e non riesci a vivere la vita com'è.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardare.

0: Eu me despeço com o inspirado tema Bello appare il mondo, música do mundo e todo o lirismo de Brunori Sas.
1: Bello appare il mondo agli occhi di Francesco, coi baci della nonna e il panino fresco fresco. Bello appare il mondo agli occhi di Lorenzo, che col suo teletrasporto